Antananarivo, Tsiocarivo, Tramicanto. Antananarivo, Rakofuna, Tsimikatso.